0: edizione del 7 su 8, ci prendiamo un'unica che era caracongo della scena di Shure Moritania, e ci vediamo per scegliere di radiare a te,
1: Ici, vous écoutez Ici.